tabiri yakairol da huidrom rozen mangang degi pena rita sur tagi imalai bakpo khurum jabei sei sairing balai semba takelambam aribam sur bala devi degi laisholi sei sairing ba janam kunjo irom santa sing degi laisholi sei sairing bi rajkumari sanan bi sawaisam irailema devi degi laisholi sei Sairing ba sanglakpam Achau Sharma.

Manipuri film segi ahan bakhudol da tabirasi. Mummy film degi Sadananda madi kebisana anipuna sakmina isayama. Isayasi ki sairingba Jitendra ningomba sairangbana Surmani Risi.